Ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno.

precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette.